FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Ai, how noi?
1: How Nelia?
2: Ami gosta rona radio ra cambia.
0: FM 99.4 MHz.
1: Hak tu ye lia lo saburas raita si timor lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: lavoro sì, infatti se tanto di tempo buca fini nel giorno che local, se vede, o mi lavoro dopo di sì tenere local. Altrimenti la vela è allora che l'umore mai da tenere fatto. E depois, i danno anche cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che essi sempre attacca. Non è un'altra cosa, a certo usa un muro pare, non va a essere. Poco usa un muro naturale, se non è una prima. La vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la vita va a lei, la
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

0: con via je.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio ra cambia.
3: FM 99.4 MHz.
2: Hak tu ye lia lo saburas raita si timor lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Haktuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: Garrosi fatti seri. Quando io tengo buca fini nella giornata locale, se vuole, o nella vera dopo di uscire da un'area locale. Altrimenti la vera è allora che le moras mai le tiene fatte. E poi, i danno che tengo cura più nel tempo. Se è la cura più nel tempo, ma che questo è sempre l'attacco. Nel mio house di vera, a certo uso il muro pare, come va a essere, poco uso il muro naturale, se non è mattina. La vita va a un lago, quando la usa nel chimico, in quella ovo di umaro a stessa, e tutto se non è una camera di buras, e chi è che se ne tamo a vedere, va a vedere mata se ne tocca in fatto, no, mi è bella, a fetta che va a Saudi, va a combattere se non usa, va a chimico se non.
1: Ovintis, nem aki informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: du la cambiaria.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM Senurisin siap pon tuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.